ene deyi medwani atoa o ewo yesu kristo dimo humi mabo na tie mi mpai bo ewadi mi die mi nimo o oni paboni fuo biara otanfu biara oni paba biara ojina bebi ojina mabrabom ojina misebremo epe mi boni epe mani miguasia epe mi yareda ho ehwe boni ama me boni ne ntemfa ne so boni ne mentemfa ne so boni ne mentemfa ne so ewo yesu dimo ewo yesu dimo ewa di empene so ma ho nani mani monyam ani miguasia ewa di ma empene so ma ho nani mani jia awrehuo ewa di empene so ma ho nani mi seria esu ewa di empene so ma ho nani mi mama ani mi mama ma ani mi nananom ani ma sifuo ani monyam ani miguasia ewa di empene so ma ho tanfu bi onipa babi ennane me